fare tutto, vabbè. Facciamo finta che tutto magre, tutto magre, vabbè. Tutto, vabbè. Accendi.